in a finji finji, in a jingi jingi. Alla muove la tocca, la tocca. Cholo cho cho cho cho cho lo cho lo lo cho cho cho cho. Dama na fasi fama, in a finji finji, in a jingi jingi. Alla muove la tocca. Cholo lo cho cho cho lo cho lo lo. Papa che le maso, papa che le maso.